0: tanto immagino che il suo sia un bene vincolato alla sovrintendenza.
1: Arrivano gli architetti.
2: C'è questa leggenda metropolitana nel nostro paese.
3: Il tesoretto lo chiamano.